0: radio. Comandando.
1: Wow. Ho bisogno di uno stash, va. Che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido un